de vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei tu.

Adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più. E poi, nelle sue

0: Scudiero portò viso la corte e Cristo al mar vicin quasi un baleno tanto gettossi all'onde salse in seno.
1: Dallo stesso scudiero intender voglio la cagion di sua morte.

espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostener

io non veda, cavalier comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio.

0: se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa
0: e io la voglio.